0: Radio Guerrilla.
1: Pubblicità.
2: What you do right here is snarl your fucking head.

0: Radio Guerrilla.
1: Radio Guerrilla.
2: Publicitate.
3: Cu Bogdan Șerban.